kuvahi ikwe ujena jito humi ele shohago mejisukulu gruse agbali pedo gantu wabe apugo ele evigo ne ekol efata kilinyi inuma sito aluto kuno be sukulu ale jijole be ekwame kanale fembe do pia le do babana kuhumi vuvuki yao